bagnarmi le mani nell'acqua di un fiume, sperando che possan tornare più pure, guardare di un fiore.